0: Ecco Giovanni, e ok,
1: Sono Mokhali.
0: muriva kaifa.
1: Ah, fani sali vafana Zambia fa. Ndivize mchayo. Chosi ke baby boy hati vali kanivaka. Shangwe.